0: affondava nel suo sangue.
1: Influirsi i flussi, influire i sangue, influire i flussi, influire i flussi, influire i flussi.
0: Influirsi
1: i flussi, influire i sangue, influire i flussi.

sangue, i flussi, i flussi, i flussi, uno super esaltante. Sangue.